mare suneta spor. Me vroci, me sioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trescia, trescia, mavro muca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

Miton biarde, miton birazde, miton agizede, ute naton fotografizete. Malaloia di la vi, mihe tutto, mihe chi

Piazzane toccano, metocanis, alefticos in fayeris, itale cortati, venicarrigani calatti, che le fa canetto canis, metocano, e toccano, metocanis, ero una po'.

se pania di carivali meistero vulia. Già se ne tocca nome, tocca nis, alefticosi zaieris. Pitane cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, e tocca nome, tocca nis, ero napo.

se paralia, i carivali meistero volia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, aleftikosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calati, che ne fagane tocca nis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, tero napo.